Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio.

amar la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Emotional Power su One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai.
3: The summer is crazy. La la la la.
2: Ti hanno fatto entusiasmare.
4: What is love?
2: Ti hanno fatto commuovere.
3: One and one,
2: su One Dance ogni giorno suona la

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
3: move it.
2: I like to move it, move it. I like to move it,

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live. Era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: Ciao, sono Michi Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One. One
2: Dance. Sono le 5:58.

15 di settembre, ciao a tutti, benvenuti su One Dance, the best Italian dance radio, diciamolo, la miglior radio dance d'Italia. Oh, facciamoci anche un applauso finto. Allora, vi ricordo una cosa molto importante, amici che state ascoltando il pomeriggio dalle 5 alle 7, amici e amiche che state ascoltando la replica la mattina dalle 6 alle 8, dalla prossima settimana stravolgiamo la storia della dance. Sigla nuova, nuovissimi appuntamenti.

0: Siamo la lancetta un'ora indietro. Mi raccomando, da lunedì al venerdì, dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 21 di settembre, dalle 4 alle 6 di pomeriggio, anziché dalle 5 alle 7, perché poi alle 6 arriverà Stefano Federici con il suo nuovo programma che si chiama Random, ma direi di cominciare il primo e di web.
1: La storia della dance.

super disco di Web che si chiama Monix. Mamma mia, che viaggione! Adoravo questo progetto dietro al quale si celava un grandissimo produttore e arrangiatore. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, di Giombini, colui che tra l'altro ha fatto e creato anche i progetti Gazebo, I Like Chopin, Masterpiece, Ryan Paris con La Dolce Vita. Se non sbaglio, proprio 2-3 settimane fa ne parlavamo qui nella storia della dance, che puoi ascoltare ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. E adesso continuiamo a volare con Ocean Whispers.

bellissimo pezzo di Mauro Picotto 1996, si firmava Raff by Picotto. Questa è la meravigliosa Ocean Whisper, che arrivò al numero 3 della classifica italiana. Era il 16 novembre del 1996. Al numero 1 c'era Born Sleepy degli Unaward, al numero 2 Robert Miles con One and One, e appunto al terzo posto Ocean Whisper. In quella classifica, nei primi 20, c'erano anche DJ Panda con My Dimension, Mario Più Dedicated, Roland Brandt con Hyperspace, che abbiamo ascoltato proprio la scorsa settimana. Signore e signori, adesso arriva Gigi Dug insieme a Bennato con Un Giorno Credi.

originale del 1973 di Edoardo Bennato, ripreso egregiamente nel 2001 da Gigi D'Agostino. Un giorno credi che arrivò in vetta alle classifiche dance, e si può dire che questo forse è stato uno degli ultimi pezzi di quelli sacri di Gigi D'Ag, ma poi cominciò una leggera discesa in generale proprio della musica dance, anche se Gigi D'Ag poi non è mai sceso ed è sempre stato ben incastonato e fisso nei nostri cuori. Torniamo indietro al 1999, uno dei pezzi più ballati di quell'anno, remixato dagli Eiffel 65, Kim Lucas, Godit.

1999, il primissimo pezzo firmato solo ed esclusivamente More, si chiama Forever With Me, anche se vi ricordo che il nome di More era già uscito insieme a Mario Più nel 1997 con la bellissima

adesso siamo corti con i tempi, ma domani voglio metterlo. Perdonate se ci parlo sopra, domani ve lo faccio ascoltare. Uno dice, ma io domani non ci so. Vabbè, da. Tanto prima o poi lo becchi. Il nome di Moore era già uscito con All I Need nel 1997, poi nel 99 appunto si decise di far intraprendere a Moore Stefania Di Stefano la sua carriera da solista, che cominciò proprio con il pezzo appena ascoltato, ovvero Forever With Me. E adesso, estate 98, Santo Sesabino.

0: un Carmine, sono Santos e Sabino, non Salvatore Carmine.
1: Salvatore?
0: Non è Salvatore. Salvatore. Ma non è Salvatore.
1: Esci dall'acqua.
0: Ma esci
1: dall'acqua. Che da... cammina la mattina a casa, perché io un cancio non ti puoi, quindi te la puoi fare a piedi.
0: Te la puoi fare a piedi.
1: Salvatore?
0: Ma cosa sta succedendo? Gianluca, ti fermi.
2: Carmine!
0: Io non so come fare con questo qui, veramente, basta.
3: Armando!
0: Ma non è Armando.
3: Armando!
0: Gianluca, guarda che vengo lì, giuro,
4: La storia della dance.

Questa è uscita nel 1999, però la versione di Paul Elstak è di 4 anni prima, 1995, mentre l'originale è del 91, cioè ogni 4 anni, 5 anni. E ritorna una versione di Love You More. La riascolteremo integralmente qui nella storia della dance.

0: La storia della dance.
1: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

super disco di Modo Einzwei Polizei arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il 21 maggio del 1994 e buttò giù dalla vetta Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen. Cioè, pensate la faccia di Springsteen quando ha saputo che in Italia è stato buttato giù da Einzwei Polizei. A noi ci piaceva la musica dance, giusto per ricordarvi, in quella classifica. Allora, al numero uno Modo, al due appunto Streets of Philadelphia, al numero tre c'era Madonna con I Remember, numero 4 Africa Bambata con Pupponane e al 5 Mollella con Change. Disco Einzwei Polizei prodotto da Einstein Dr. DJ, che ci ascoltiamo con Auto.

0: perla del 1994, mitico Claudio Zennaro, Automatic Sex. Ricordiamo anche Electro Woman, sempre da quell'anno. E poi, prodotto da Claudio, anche un mitico pezzo progressive firmato Skipper.
1: Disco Viaggio.

uscito verso la fine del 2005, è stato uno dei pezzi più ballati del 2006, ma ancora adesso, quando lo metto nelle feste della storia della dance, la gente va in visibilio, perché è un pezzo straordinario di Get Far, Shiny Star, prima Skipper nella storia della dance.

DJ Make the Move e Centrax Got the Groove. Mamma mia, me la sono sparata nelle orecchie un sacco di volte. Questo è un pezzo del 1998, loro sono gli SM Trax. Vi ricordo sempre che la storia della dance è una materia va studiata. Vi faccio sentire da dove arriva questo pezzo. 1993, Mission Man. La linea melodica, o meglio il riff di questo pezzo, arriva proprio da qui.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:57.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.

Like a Prayer dal 2002 riprende l'originale di Madonna pubblicato nel 1989, appunto Like a Prayer, che tra l'altro era anche il nome dell'album che conteneva Express Yourself, la canzone che poi ha fatto scandalo perché quando Lady Gaga uscì con la sua Born This Way tutti l'accusarono di aver scopiazzato Express Yourself di Madonna, che appunto era contenuta nell'album Like a Prayer. Noi abbiamo trovato un file su YouTube che mette in comparazione, se così possiamo definirlo, insomma, il disco di Madonna con quello di Lady Gaga. Praticamente vi renderete conto che la base è quella lì. Prima Madonna, Jean-Luc, quando vuoi, vai! Questa è Express Yourself. Adesso ci mettiamo la voce di Born This Way di Lady Gaga. Senti qui, eh?

adesso va bene che le note sono 8, però effettivamente la base somiglia. Diciamo che forse Lady Gaga ha preso spunto da questa Express Yourself per la linea melodica generale del suo pezzo Born This Way, uscito nel 2011, quindi è qualche annetto dopo. Adesso non faccio i conti, anche perché mi è morta la maestra di matematica alle medie. Però, signore e signori, l'abbiamo nominata Madonna. Andiamo al 2006, arriva Jump.

Mi ha sempre fatto impazzire questo grande disco di Mazzonna, come detto poc'anzi, dal suo album Confessions on a Dance Floor, il terzo singolo estratto dopo Hang Up e Sorry, contenuto anche nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Tra l'altro Madonna ha proprio confessato che il disco è stato fatto ispirandosi a Western Girls, anzi a Boys and Girls dei Pet Shop Boys. Era Western Girls o Boys and Girls? Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Io farei uno strappo alla regola e suonerei un discone che in realtà è degli anni 90. Signore e signori,

diretta esattamente era il 1993, i Pet Shop Boys, anche se l'originale, vi ricordo, è dei Village People, uscita nel 1979, ovvero qualche annetto prima. Che bella storia! Adesso 1997, andiamo all'estate di quell'anno con i Typical e i Dumpassion.

chart del 1997. Che meraviglia questo pezzo dei Typical. Arrivò al numero 4 il 5 luglio di quell'anno. Allora vi leggo la classifica dalla numero 1 fino alla 10. Vi ricordo 5 luglio 1997. Al numero 1 c'erano i Daft Punk con Around the World. Numero 2 Simon J, Wanna Be Like a Man. Terza posizione Home dei Depeche Mode. Al 4 c'erano i Typical, appunto, con questa Hidden Passion. Attenzione, perché ci sono dei pezzi che voglio farvi ascoltare. Al numero 5 c'era El Talisman di Rosario.

0: ricordate? Questa canzone si sentiva dappertutto.
1: Io sono la terra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice.
0: Abbiamo detto numero 5 Rosanna, il talisman. Al numero 6 un disco straordinario di DJ Dado, Coming Back. Al 7 un tormentone di quell'estate lì, Ricky.

0: se Rosanna si sentiva ovunque, pensate a Ricky Martin, in ogni Lido, in ogni bar, nel mese di giugno e luglio, veramente disco più ballato al mondo. Al numero 8 Regina Day by Day, al 9 Carl con Disco Fever e in decima posizione c'era Puff Daddy insieme a Faith Evans con I'll Be Missing You.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

so se avete visto il documentario di 50 Cent su Netflix, appunto, che parla della vicenda Puff Daddy, ma questa canzone adesso l'ascolto con orecchie diverse, nonostante sia uno dei più grandi successi di quel 1997. Puff Daddy con I'll Be Missing You, pubblicato il 23 maggio del 1997, con ben 11 settimane passate in vetta alle classifiche, e il singolo hip hop che più a lungo è rimasto alla posizione numero uno negli Stati Uniti, finché il record non venne infranto nel 2002 da Eminem con la sua altrettanto bellissima Lose Yourself. E adesso gli Snap.

0: la storia della dance.
1: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario. Ci sentiamo ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7, quindi dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.
3: One Dance.

da qualche tempo fa il progetto Silvia Coleman, però insomma deteneva e aveva al suo interno anche gli Usura. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia che va studiata ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Arriva anche una chicca dei JJ Brothers, si chiama Move It Up.

0: momento questa Move It Up con la voce di Usher Senator ci ha fatto straballare in quell'anno. Poi ne fecero un altro sempre firmato JJ Brothers che non andò assolutamente come Move It Up, ma ve lo faccio riascoltare un pezzettino. Era I Got The Vibe.
1: I got the vibe to make it, I got the vibe to break it, I got the vibe to take it, I got to shake it, I got the vibe to make it, I got the vibe to break it.
0: Si rifaceva un po' alle atmosfere di Shimmy Shake dei Two in a Room. Questa è una chicca, eh? Questa è sparita nell'oblio. E poi l'M1. Questo bassone. JJ Brothers, I got the vibe. Magari ve lo faccio riascoltare nel nostro spazio Kick of the Day. Vi ricordo che la voce di questa I Got The Vibe è Moved Up per Usher Senator, come detto poc'anzi, che cantò anche See The Difference di Molella, che ci ascoltiamo nella versione remix del DJ Dado.

suoniamo spesso e volentieri questa versione remix del DJ Dado del disco di Molella, Seed Difference. La voce era quella di Usher Senator. Tra poco torniamo con la storia della dance.

Cleavis & Cole, due grandissimi DJ americani che hanno fatto la storia a fine anni 80, inizi anni 90, con un sacco di perle, a Deeper Love e anche questa Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now, tornata al successo poi grazie anche alla versione di Bob Sinclair del 2007, era Rock This Party. E adesso, sempre inizio anni 90,

0: al 1999 il disco di Madison Avenue, Don't Call Me Baby, è quello che va a chiudere la storia della dance. Grazie anche oggi per essere stati qui con me e con Jean-Luc Duval, ci risentiamo domani. Un grandissimo abbraccio da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, arriverarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
6: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali. E questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
5: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex CT del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: The end.
8: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti amici di One Dance nello spazio dedicato alle contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi il primo singolo estratto da Turning Point, album famosissimo del 2004 di Mario. La canzone è Let Me Love You, che sentiremo nella versione originale. Ha avuto un successo pazzesco. Tra l'altro, forse non tutti sanno che la canzone è stata scritta dallo sconosciuto Ne-Yo ai tempi, che è famoso anche per le sue collaborazioni. Sentiremo una versione un po' più ritmata dopo, quella del 2019 di Calvo di Let Me Love You, ma subito l'originale di Mario qui su One Dance.
0: Contaminazioni.

Love You di Calvo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Mario, appunto, di questa canzone che si chiama Let Me Love You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

statunitense Dana Dawson, purtroppo scomparsa il 10 agosto del 2010, nel 1995 ha ottenuto successo con questo remix di Dancing Divas del suo pezzo che si chiama Free Is Family. L'originale però era R&B e Soul. Senti un po'.

originalissimo di Free His Family, poi nel 1995 remixato da Dancing Divas, che lo portarono al successo internazionale. Una chicca: nel 1997 Dana Dawson ha realizzato un singolo insieme agli Stilisti Dolce & Gabbana ed era una cover in chiave dance del brano More More More di Andrea Tour Connection del 1970.

0: magari qualcuno non sapeva che Dana Dawson aveva ricantato insieme a Dolce & Gabbana questo pezzo di Andrea True Connection 1976, More More More. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles, One and One.

0: ascoltato Robert Miles One and One qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance. Yes.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

Houston, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Protagonista Dominic Troiano, che nel 1979 fece il giro del mondo con We All Need Love.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21.99. In store, app e su decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono, che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
10: The end. Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci porta all'inizio degli anni 90, esattamente al 1991, ascoltando una delle canzoni più famose del decennio, ed è Gypsy Woman della cantante americana Crystal Waters. Successo pazzesco per questa canzone, che anche oggi ha il suo bel perché, è stata ripresa da tanti artisti, sono stati proposti numerosi remix

0: e poi abbiamo scelto anche un progetto particolare che vogliamo farvi sentire, quello di Bougainville con la voce di Harriet Ewart. La canzone si chiama semplicemente Homeless ed è del 2018, ma subito, molto volentieri, riascoltiamo l'originale di Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Contaminazioni.

ritornello, la la li, da li la, eccetera eccetera. Homeless di Bougainvillea, questa è la versione del 2018, e prima ancora l'originale del 91 di Gypsy Woman di Crystal Waters. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

composto negli studi bresciani della Media Records. Dietro questo disco si celano Carl Fanini alla voce e Mauro Picotto alla produzione.

pezzettino di Bastian Flight dalla storia infinita Never Ending Story arrivava proprio da qui, Nowhere Land dei Clubhouse. E allora, pillole di storia. 1 Dance 1 Dance 1

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2003. Viaggia insieme a me, Eiffel 65.
2: Ripeta tutte le classifiche delle radio. Cosa posso dire? Con Viaggia insieme a me, Eiffel 65.

0: Abbiamo ascoltato i Fast 65, viaggia insieme a me qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta, il programma ha un nome, Memory Chart, un conduttore, Stefano Federici, eccomi pronto, grazie alla nostra macchina del tempo, a riportarvi nel passato della dance. Anche oggi 5 pezzoni scelti da One Dance e soprattutto dalla nostra macchina del tempo, che va citata più volte perché se

contatto con la Memory Chart. Questa volta siamo nell'inverno del 2000, tra l'altro di passaggio con l'inizio del 2001. E tra le più forti in quel freddo inverno anche Budget con Just for Fun.

26 anni, signore e signori, quanto tempo è passato? Sembra ieri, ma non è. Era Budget con Just for Fun e adesso con Shine, anche il progetto firmato Deal.

questa è Shine, appena sentita qui su One Dance. Più appuntamenti ogni giorno con la Memory Chart in FM, DAB e soprattutto app da scaricare per ascoltarci ovunque ci sia una connessione internet in alta definizione. Siamo nell'inverno 2000 anche con la prossima Proximus di Mauro Picotto.

uno dei producer più amati tra la fine di un millennio e l'inizio dell'altro, Mauro Picotto, anche con questa canzone che ai tempi era richiestissima in discoteca. Ehi DJ, mi metti Proximus, ti prego, farò qualunque cosa, va certo, è una delle più forti e i DJ la mettevano ovviamente. Mauro Picotto l'abbiamo ritrovato molto volentieri e lo salutiamo, ciao Mauro, in arrivo anche Bumblebee con Coming Through the Light.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Alok, Jennifer Lopez, e questa è Everything Is Fine. Everything fine, I still feel weird.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Pazzi

0: Abbiamo ascoltato gli 8 Wonder, I'm Not Scared, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa 0,5 punto. Lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i $107 al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: The end.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
6: Tu la regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
1: 40 anni di successi su One Dance.
7: Senta.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 90, esattamente dal 1996, riascoltando con piacere questa canzone di Boris Dragos che è Keep Pushing, fantastica, un groove molto sporco e una bellissima voce.

0: Pushin dal 2004, Tujamo è la voce di Naya Day che ha collaborato con Boris Dlagos anche per la versione originale che abbiamo già sentito dal 1996 ed è Keep Pushin. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

How Much Is A Fish è un singolo degli Scooter pubblicato nel 1998, estratto dall'album bellissimo che si chiama No Time To Chill. Pensate che gli Scooter hanno venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo, si sono formati ad Amburgo nel 1993 e questo è uno dei dischi più rappresentativi.

How Much Is a Fish ha ottenuto un sacco di successo in tutta Europa e la linea melodica arriva da un disco del 1929 che, a dire la verità, insomma, non è proprio un disco ma un brano folk di Jean Bernard prima e Jean-Marie prima, si chiama Ever Kristallau, poi ripreso nel 1970 da Alan Stivell. Senti qui.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo
2: Beautiful World,
3: Lady Violet.

0: Barba 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hi guys, it's Jax. Told you
1: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Se vi piace la musica dance e avete voglia di ballare, siete sulla radio giusta. Signori e signori, benvenuti e benvenute su One Dance. Il sipario si alza e all'uscita la nostra macchina del tempo riceve la

sono gli Alcazar, questa è la loro meravigliosa Sexual Guarantee che ho ballato con voi qui su OneDance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Gli orari di questo appuntamento sul nostro account Instagram, quello ufficiale di Radio OneDance, OneDance Official. E adesso con La La Land.

come ogni appuntamento Memory Chart è arrivato su Al Dancer a La La Land, Green Velvet. Ciao a tutti, sono Stefano Federici, vi prendo per mano e vi accompagno ogni giorno in più appuntamenti con la Memory Chart qui su Al Dancer in FM, Dub e App. La prossima è Bonjour di Prezioso e Marvin.

sì, a modo nostro, con Bonjour, Prezioso e Marvin, appena ritrovati qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart, grazie alla nostra macchina del tempo è stata inserita questa data. L'inverno è quello del 2001, signori, quando ballavamo anche il pezzo firmato Eiffel 65 con Franco Battiato, la loro 80 Stars.

tanti ricordi, signore e signori. Ho le lacrime agli occhi, anche perché sono passati circa quei 25 anni e il tempo passa ogni giorno sempre più e i ricordi comunque restano indelebili. Ma il tempo passa veloce per tutti, non solo per me, vero? Erano gli Eiffel 65 con Franco Battiato, la loro canzone intitolata 80 Stars. La radio che state ascoltando è One Dance con Stefano Federici, come ogni giorno più appuntamenti con la Memory Chart. E adesso dall'inverno 2001, Sexy French Affair.

Uno dei grandi successi del gruppo musicale pop tedesco-francese French Affair, che si formò nel 1999 e i French Affair si sciolsero nel 2009, conosciuti soprattutto per hit mondiali come My Heart Goes Boom, I Want Your Love e appunto Sexy, che abbiamo appena ascoltato qui su Andes, e Sexy è anche l'ultimo pezzo di questo appuntamento con la Memory Chart. In chiusura vi ricordo come sempre di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio Andes, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, riviviamo le emozioni più belle legate a quel decennio proprio grazie al meglio della musica dance degli anni 70 e 80. Knock on Wood, un classico originale del 1969 di Wilson Pickett. Questa è una cover, la si ballava tantissimo in discoteca ed è ancora un pezzo fortissimo. La versione di Amy Stewart, 1979, Knock on Wood. One day.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One dance.
2: Dance.
3: Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 11.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Pallavolo maschile, la nazionale cala il poker agli europei superando a Modena 3-1 la Repubblica Ceca, primo posto del girone a punteggio pieno. Domani ultima sfida contro la Slovenia, il CT De Giorgi.
6: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto.
5: Europa League, San Siro, 65.000 spettatori per il debutto del Milan che torna a respirare aria di Coppa dopo quasi 600 giorni. Ore 21, avversario il Benfica. Domani Juventus Snack. Si è completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter, eliminate 3-0 il Pisa, 1-0 il Sudtirol. Salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua nel mondo delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi apriamo con una delle mie canzoni preferite e anche una delle più belle degli anni 90, esattamente del 98, ed è Mysterious Times di Sash, canzone ripresa nel 2004 in chiave Italo Dance anche da DJ Lasa, che l'ha resa un po' più unz unz. Ma subito Sash con Mysterious Times.
2: Contaminazioni.

questa canzone sia nella versione Italo Dance di DJ Lasa che nella versione originale. Siamo al 2004 e siamo partiti dal 1998 con l'originale di Sash. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

pezzo di Eddie Amador uscito nel 1998 ha cambiato la storia della house music e risultò essere uno dei dischi club più venduti di quell'anno. Per produrre questo disco Eddie Amador campionò un pezzo di Exodus degli anni 80 che si chiama Together Forever. Te lo faccio sentire.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1994, canzone presentata per la prima volta al Festival Bar. Cappella, Move On Baby.
2: Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar, Cappella!

0: Festival Bar 1994, Cappella, Move On Baby. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

Party. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno

estate 1999, questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino e

Piena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999 e tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dabdi Dabda degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miracle.

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Prezioso.

1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni più intense, per rivivere i momenti più significativi del decennio anni 70 e 80. Lo facciamo con Miami Sound Machine, Dr. Beat, con la voce di Gloria Estefan, dal 1984.
0: One Dance Classic.
2: Emergency.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato: inviterò i principali laboratori all'avanguardia per un dibattito su come sostenere gli sforzi per stare al passo con le innovazioni. Caro carburante, in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo pomeriggio potrebbe approdare una nuova proroga. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Torino torna in carcere il commesso del Market, accusato di violenza sessuale su una tredicenne. Nei confronti del 42enne era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma, ma la procura aveva impugnato il provvedimento, chiedendo appunto la custodia cautelare in carcere. Cede il pavimento della cucina, padre e figlio cadono nel piano sottostante. È successo a Napoli. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina. Inizialmente si è temuto il peggio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Calcio, Coppa Italia, ieri anche Fiorentina e Genoa si sono qualificate agli ottavi di finale, battendo rispettivamente il Pisa 3-0 e il Südtirol 1-0. Stasera alle 21 parte l'Europa League del Milan. A San Siro arriva il Benfica. Volley, quarto successo di fila della nostra nazionale all'Europeo maschile. A Modena paga dazio anche la Repubblica Ceca, superata 3-1. Prossimo match contro la Slovenia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Siamo pronti per questo nuovo appuntamento su One Dance con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone, ad un artista che io adoro ed è Lisa Stansfield. Bravissima e bellissima canzone del 1989 che nel 2021 è stata rivisitata anche in chiave new disco, elegante, bella pettinata da aperitivo, sicuramente bella da ascoltare anche a quest'ora. Cominciamo subito però con l'originale, Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Contaminazioni.

la versione di All Around the World di Block and Crown, la canzone di Lisa Stansfield del 2021, cantata da Martina Budd, va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche la versione originale del 1989 di Lisa Stansfield. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su

disco straordinario prodotto dal DJ inglese Chican, uscì nel 1999 e divenne un inno della musica trance. Pensate, la parte vocale del pezzo arriva da Team From Harry's Game, il disco dei Clannad del 1983.

l'originale dei Clannad, ripreso poi da Chican, conosciuto in tutto il mondo non solo grazie a Saltwater, ma anche e soprattutto grazie a un inno che è diventato un anthem a Ibiza nel 1998, il suo primo grande successo. Sto parlando di Offshore.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1994, Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
3: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

0: di Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con la nostra macchina del tempo vi accompagno nell'inverno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi. Tra le più forti in

concerto di Sipari a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché ce n'è un'altra che sicuramente ricorderete molto bene. Lui è Antonio Di Bartolomeo, conosciutissimo con il suo nome d'arte, Tony Di Bart. Turn your

appena sentiti qui su Undancer, Loving You. Tra le più forti, nell'inverno del 1995, anche Staying Alive and Trance. Get real with the fever on the dance floor.

terminato il tempo a nostra disposizione, signori, ma è stata una bellissima puntata griffata a Memory Chart che si è chiusa con Stayin' Alive dal 1995, anche N-Trance. È tutto, ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Memorizzate questo nome perché vi accompagnerà per tanto tempo e vi farà rivivere emozioni meravigliose, indimenticabili, proprio legate agli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980, canzone prodotta da Giorgio Moroder, interpretata da Debbie Harry, inserita nel film American Gigolo con Richard Gere. Sto parlando di Call Me Blondie.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
6: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
5: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: The end.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Poteva mancare la Memory Chart in questa giornata? Ovviamente no. Benvenuti e benvenute su One Dance. Grazie alla nostra macchina del tempo si ritorna nell'inverno del 1990. Cinque pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi. E dal 90 DNA e Susan Vega con Town's Dinner.

La nostra macchina del tempo ci fa ritornare in quel freddo inverno. Siamo nel 1990, era Town's Dinner, DNA, featuring Susan Vega. Appena sentiti qui su One Dance, c'è la Memory Chart. Da quel freddo inverno anche Orlando Johnson e Stefano Secchi con I

Quanti ricordi, signori, troviamo ogni giorno grazie alla nostra macchina del tempo e grazie a questo programma che è la Memory Chart. Tutti gli orari di messa in onda li trovate come sempre sul nostro account Instagram One Dance Official. Era Atahualpa di Ultimo Imperio e adesso gli FBI Project da 91, da quel freddo inverno con Everybody.

dalla provincia di Bergamo, e città di Bergamo, gli FBI Project con Everybody, appena sentiti qui su Undance, grazie naturalmente alla nostra macchina del tempo, stiamo rivivendo i tormentoni dell'inverno del 1991. Anche London Beat con I've Been Thinking About You.

ballato con noi questi 5 pezzoni che grazie alla nostra macchina del tempo tornavano dal passato della dance. Grazie a voi per aver scaricato la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, e per averci ascoltato ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye! Radio.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: Todd Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco Viaggio.

0: Vado con Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano. Il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1978 con uno dei cantanti più truzzi della storia della disco music, ed è Patrick Hernandez con la sua Born to Be Alive, cantante francese. Lo stesso look sfoggiato da Hernandez rimane fedele al titolo e alle parole del testo. I suoi video promozionali e le esibizioni dal vivo lo presentano vestito elegantemente con tanto di giacca e gilet, accompagnato da un bastone con il quale si aiuta in alcune mosse. Curiosità: nel video di Born to Be Alive compare come corista e ballerina una giovanissima Madonna. Forse non tutti sanno questa cosa, ma adesso aumentiamo le BPM e arriviamo al 1997, perché la canzone è stata campionata dal progetto Club Heads e il titolo della canzone è Disco Hoppin'. Ma subito Patrick Hernandez con Born to Be Alive.
2: Contaminazioni.

brano, questa canzone Disco Hopping di Club Heads del 1997 va a chiudere questo spazio. Prima ancora Patrick Hernandez con Born to Be Alive dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi attraverso la musica di quegli anni che ha fatto veramente la storia. Dal 1987 Rick Astley, sempre molto elegante, ve lo ricordate, con i suoi completi, dolce vita, giacca, il ciuffo a banana che andava tanto di moda in quel periodo. Al primo posto in classifica in ben 25 paesi nel mondo c'era questa, Never Gonna Give You Up.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Io sono Scar e con Lele Alberganti, il DJ di Ten Dance, siamo pronti a intraprendere questo nuovo viaggio attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni e lo faremo di 10 anni in 10 anni, appunto passando al setaccio la musica per capire che cosa è accaduto dal punto di vista dei suoni utilizzati, come cambiano in 30 anni e soprattutto gli artisti, i protagonisti della musica dance, quelli che sono spariti un po' nel dimenticatoio e invece quelli che sono rimasti e sono ancora grandi protagonisti. Come nella prima sequenza, tutti grandi protagonisti. Dal 2019, tra poco, risentiremo la mitica Dua Lipa con Don't Start Now. 10 anni prima, dal 2009, il DJ francese David Guetta con Memories. Apriamo la sequenza dal 1999 con una canzone pubblicata il 5 novembre del 1984. L'artista della versione originale, nonché l'autore, era il grande Nick Kershaw. La risentiamo qua nella versione del mitico Gigi D'Agostino, The Riddle.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: e anche sulla nostra app. E a proposito di app, se ancora non l'avete scaricata, andate su Apple Store o Google Play. Finalmente ce l'ho fatto, ormai è una barzelletta il fatto che io sbagliassi sempre il nome degli store dove scaricare l'applicazione di OneDance. Comunque andate là sopra, cercate OneDance, scaricate l'applicazione, ci portate sempre con voi. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze. Tra poco il nostro Christian Marchi dal 2010 con I Got You. Risentiremo dal 2000 anche di A Touch of Class, di ATC con Around the World, e dal 1990 apriamo la sequenza con i Technotronic e Get Up.
1: Tendenze su OneDance.

Christian Marchi dal 2010, abbiamo risentito dal 2000 anche Around the World degli ATC, una canzone di un produttore artista russo, poi questa è stata la prima versione e ne sono seguite, la prima versione che ha avuto successo internazionale, questa degli ATC, e poi ne sono seguite mille altre, compresa anche la famosissima Courmayeur del DJ Matrix e Carolina Marquez. E dal 1990 abbiamo risentito anche i Technotronic con Get Up. Prima di chiudere però, come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante. Allora, chi più di noi che siamo dei trasformisti nati da super tamarri, con un cambio d'abito velocissimo indossiamo il nostro smoking e risentiremo anche Michael Gray con Borderline.

0: Nel momento elegante a chiudere la puntata di oggi di Ten Dance, Michael Gray con Borderline. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Non mancate, ciao a tutti.
1: Ciao, sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2002 con questa canzone molto carina di Paul Oakenfold che si chiama Starry Heart Surprise, e con Shifty Shell Shock, questo personaggio un po' particolare, e molto più house invece la versione del 2025 di Mr. Bell e Wetzel, sempre con Paul Oakenfold, un po' più house, un po' più da pista. Ma subito cominciamo con Paul Oakenfold e Starry Eye Surprise.
0: Contaminazioni.

Surprise, versione 2025, Mr. Bell e Wetzel e Paul Oakenfold va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale di Paul Oakenfold, sempre di Stereo a Surprise, che abbiamo riascoltato volentieri su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kid Khalif e Mayo. Si chiama

0: One Dance Classics. Dal 1984 il synth pop tedesco degli Alphaville, che insieme a Forever Young ebbero uno straordinario successo con questa, Big in Japan.
1: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 15.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen propone un consiglio di sicurezza aperto a partner esterni e un piano contro i droni. Promessi nuovi aiuti alla difesa aerea ucraina e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Almeno 20 morti, 14 feriti e circa 100 dispersi per il crollo di una palazzina a Gaza City in un'area già devastata dai raid israeliani. Le autorità amministrative della striscia lanciano l'allarme. Con l'inverno sono a rischio circa 2.000 edifici. L'Istat conferma per agosto un'inflazione annua al 3,3%, spinta soprattutto dai costi del comparto energetico, registrato tuttavia un lieve rallentamento per il carrello della spesa, i cui prezzi scendono allo 0,9%. Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un turista di 17 anni. L'uomo aveva tirato il giovane in una domus chiusa con il pretesto di fargli da guida. Il Bologna ha esonerato l'allenatore Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate di campionato. La guida della squadra viene affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto triennale con il club rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
7: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: my yacht.
1: Yeah.
2: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
3: Che bello quando sento questa sigla. Benvenuti nella Memory Chart. Eccolo su One Dance, un nuovo appuntamento dedicato alla dance che viene dal passato. Questa volta vi riporto con la nostra macchina del tempo presente. Ovviamente lo dico perché altrimenti si incazza. Nel 1991, in quel freddo inverno

Memory Chart. Tutti gli orari li trovate sul nostro account Instagram One Dance Official. Dall'inverno 91 anche Undercover con Bugger Street.

preferita, se è così raccontatecelo come sempre al 378 30 378 30. Signori, stiamo per chiudere questa puntata con la Memory Chart dall'inverno del 1991, anche Felix con Don't You Want Me.

Appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart, si chiude così questa puntata dedicata alla dance con 5 pezzoni che la nostra macchina del tempo ha scelto per voi. Grazie per aver ballato con noi, da Stefano è tutto, vi ricordo in chiusura come sempre di scaricare l'app della nostra radio, l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Fate i bravi, alla prossima Memory Chart, bye! One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, abbiamo tornato
2: un ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.
2: It Feels So Good.
3: Sonic.

0: Again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi arriviamo addirittura agli anni 70 con questa canzone cantata da Donna Wais con Jackie Dead Shannon nel 1974, ma la versione di Kim Carnes è la più famosa del 1981, addirittura una delle canzoni più importanti della storia della musica degli anni 80. Remix che sentiremo tra poco all'interno dello spazio delle contaminazioni, che si apre con Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
2: Contaminazioni.

Daddy Davis Eyes di Sonia Davis va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione di Kim Carnes, Daddy Davis Eyes del 1981. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, queste 6 Something.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiota al 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
0: One Dance

0: Danjo, ma quale idea qui su One Dance? Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. In corso un consiglio dei ministri per una possibile proroga del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sarebbe la 16ª dallo scorso 19 marzo. Gli ultimi dati parlano di diesel self sulla rete autostradale a 2,236 euro al litro, la verde a 2,222. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. A Strasburgo, nelle sue discorso sullo stato dell'Unione Europea, la von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha detto che è un'Europa di cui i cittadini devono andare fieri perché, dice, la velocità del cambiamento è incredibile in un'epoca sicuramente complessa, ma stiamo tracciando la nostra strada. Sull'intelligenza artificiale, invece, ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori. Ci sarà poi un nuovo strumento per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Guerra russa e Ucraina, per il presidente Zelensky, Mosca avrebbe preso di mira l'aereo su cui viaggiava per ben due volte nelle ultime settimane, l'ultima di ritorno dalla Norvegia. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco a infrastrutture energetiche a Poltava. Calcio, il Milan torna a giocare in Europa stasera per l'Europa League alle 21 la partita di San Siro contro il Benfica. In Serie A il Bologna ha già scelto di cambiare allenatore via Domenico Tedesco ufficiale. Raffaele Palladino lo scorso anno all'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, scarpette da ballo, allacciate bene, mi raccomando, perché la nostra macchina del tempo oggi ha deciso di riportarci nell'inverno 2002. 5 pezzoni che ballavamo in quel freddo inverno. La prima delle 5 è Magia.

ed è arrivata la Memory Chart sul sipario. Questo nuovo appuntamento grazie alla nostra macchina del tempo. Siamo tornati nell'inverno del 2002. La prima era del Molly, la seconda è Because I Love You, Digital Rocker.

canzone meravigliosa Heaven del DJ Sammy, ritrovato con piacere qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo si è fermata nell'inverno del 2002. Tra le più forti in quel periodo anche Emotion di DJ Ross.

l'impiccato, lo chiamavano così in discoteca quando andavano dal DJ chiedendo il disco dell'impiccato. Gabri Ponte e Jordi a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie naturalmente per aver scelto One Dance in FM, DAB e app. A proposito di app, se non avete ancora scaricato l'app ufficiale di Radio One Dance, cosa aspettate? Per ascoltarci in alta definizione fatelo, è gratis. Torniamo prestissimo con la Memory Chart. Da Stefano e dalla macchina del tempo è tutto. Ciao!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2001. Jerry Halliwell, It's Raining Man.
2: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone, nel video a Fame, Saranno Famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
3: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, un po' il tipo Paolo della situazione.
2: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
3: Con It's Raining Man!
2: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell!

0: I know, it's right.
1: Special
0: Hi,
1: for you.
0: Ciao Italia, ti amo.
2: Dal Festival Bar del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Men. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
3: One Dance.
4: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti per il nostro classico viaggio indietro nel tempo con lo spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1997 con una canzone malinconica che è Kiss the Rain di Billy Myers. Strana, però ci dà la possibilità di collegarci anche alla prossima canzone, che è una cover appunto dell'originale di Billy Myers del 1998 con la voce di Michelle, ed è molto carina e sicuramente tutta da ballare. Kiss the Rain nella versione dei Flashback, ma subito l'originale di Billy Myers.
0: Contaminazioni.

Rose, la voce di Michelle, Kiss the Rain, è il progetto Flashback del 1998 che va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale di Billy Myers di Kiss the Rain. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance con Lauretta Mostra. Balliamo tutti insieme appassionatamente? Certo che sì, qui ci sono veramente i pezzi più forti del decennio anni 70 e del decennio anni 80. 1983, disco funk rap, Paris Latino, Bandolero.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bandolero Paris Latino qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17:03.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica a San Siro. Esordio da titolare per Hutchinson. Dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Riposano in panchina Modric e Rabiot. Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto Spalletti smorza la pressione. Accettarle la medicina per imparare a vivere e io l'ho capito presto. Il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo all'uscita da Casteldebole.
7: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
6: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con il rossoblù. Europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Cechia è valso il 4° successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Ciao a tutti, eccoci qui pronti e puntuali, buon mercoledì 16 di settembre e benvenuti su One Dance, nella storia della dance. Attenzione, cosa importantissima, vi ricordo che dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 21 settembre, partirà la nuova stagione della storia della dance. Il pomeriggio cambia orario dalle 4 alle 6 anziché dalle 5 alle 7, per quanto riguarda la mattina invece è sempre la replica dalle 6 alle 8. Quindi segnatevelo sul tacchino e anche sul taccuino, dalle 4 alle 6 di pomeriggio della prossima settimana. La storia della dance cambia orario, ma non solo, cambiamo un pochettino tutto. Sigla nuova, insomma, non vi posso svelare niente. Iniziamo oggi con Magic Box.
1: La storia della dance.

disco stupendo di Tristano De Bonis, Magic Box For Your Love, uscito subito dopo Carry On nel 2001, ed è insomma una melodia che ci è rimasta incastonata nel cuore e nella pelle, come dico sempre. Tra l'altro ho anche intervistato Tristano De Bonis e mi ha fatto una versione dal vivo con chitarra e voce di For Your Love. Magari qualcuno l'ha già sentita, ma ve la faccio risentire qui nella storia della dance. Bye.

Spettacolo! Facciamo un grandissimo applauso, che meraviglia, Tristano De Bonis. Vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

pubblicato il 27 maggio del 1996 come secondo singolo estratto dal suo album, si chiama Dreamland e ha fatto la storia. Questa è Fable, che appunto arrivò subito dopo Children, numero uno della classifica italiana il 15 giugno del 1996. Buttò giù dalla vetta Alexia con The Summer Is Crazy, che poi in realtà si riprese la vetta qualche settimana più tardi perché era spintissima dal Festival Bar, del quale tra l'altro era anche la sigla. Bella storia della dance, e adesso ci commuoviamo con i T42 e questa bellissima

1999 è stato un anno meraviglioso per la musica dance e lo testimoniano brani come questa stupenda Run to You, T42 o T42, che dir si voglia. Mi sa che mi conviene dire 42, perché qua con 42 mi parte lo starnuto di Jean-Luc e non finisce più. Non so se mi avete ascoltato nella puntata di ieri, ma vi avevo promesso che avrei suonato All I Need di Mario Più, che in realtà ieri abbiamo fatto sentire proprio in versione pillola. Beh, oggi ce la godiamo, alzate la radio come non mai e godetevela. Hola.

1997 Mario Piperno, il grande Mario Piu, fece uscire questa meravigliosa All I Need e per la prima volta è comparso il nome di Mor, che all'epoca era la sua fidanzata Stefania Di Stefano, poi insomma uscita con i suoi dischi da solista Forever With Me, Around The World e tantissimi altri, mi viene in mente anche Sexy Rhythm, insomma ce ne sono troppi. Adesso lo so che la storia della dance è una materia che va studiata, ma devo ripassare anch'io ogni tanto. Prodotta negli studi bresciani della Media Records, dove c'erano anche i Cappella, che ci sentiamo con You and Me.

trattati della Media Records sono state prodotte delle perle della musica dance made in Italy, tutto il progetto dei Cappella, tutto il progetto 49ers, oltre a Gigi D'Agostino, Mauro Picotto, Franchino, Ricky Leroy, i dischi di Mario Più, veramente un bagaglio culturale che vale milioni di euro, almeno per me. Tra l'altro Gianfranco Bortolotti amava anche mettere in competizione le squadre di produttori tra di loro e ai Cappella creò gli Anticappella, che appunto andavano contro i Cappella, e alla fine insomma si decidevano le sorti, chi andava meglio nel mercato, i Cappella o gli Anticappella.

0: dal 1993 i Fratelli nello Spazio, Aladino, Brothers in the Space, disco straordinario. Prima abbiamo ascoltato gli Anticappella con Move Your Body. Giusto e doveroso ricordare che la voce di questa Brothers in the Space è di Talisa, che è anche la protagonista della nostra Kick of the Day.
1: La storia della dance, Kicka.

0: fatica da ragazzino, questa nel 1995, avevo 14 anni, sai come la ballavo. Sono passati un po' di anni, non ce la faccio più come prima. Terzo singolo solista di Talisa era Burning Up, la nostra kick of the day nella storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le cose.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

La voce di questo pezzo era di Danny Losito, che in realtà non è mai comparso insieme ai Datura, ma gli addetti ai lavori sapevano che aveva cantato non solo questo pezzo The Sign dall'estate del 1997, ma anche e soprattutto Voodoo Believe. Tra l'altro questo disco arrivò al numero 2 della classifica italiana, era proprio il 7 giugno di quel 1997. In vetta c'erano incontrassati Daft Punk con Around the World, al numero 2 appunto i Datura con The Sign, e poi Simon J, Wanna Be Like a Man, Molella, It's a Real World e DJ Dado Coming Back. Sempre da quell'estate arriva Todd Terry.

voce di Martha Wash e Jocelyn Brown, grande disco, per me il migliore del DJ americano Todd Terry. Era l'estate del 1997, si sentiva dappertutto, esplose anche a Ibiza questa bellissima Something Going On. E tra l'altro all'inizio del pezzo Todd Terry campionava l'elicottero di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, anche in questo caso ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Due voci straordinarie, quelle di Martha Wash e Jocelyn Brown, ma adesso un'altra voce di una grande cantante che purtroppo non c'è più, la ricordiamo sempre, Melanie Thornton, La Bush, Be My Lover.

dietro questo progetto si celava la voce di Daniela Galli, la mitica Dani, che ho anche intervistato qualche mesetto fa. Invece la produzione è tutta italiana, è giusto e doveroso ricordarlo, era del mitico Davide Riva, ovvero Rivas, che tra l'altro negli anni 90 creò anche il progetto Wakefield, che ci ascoltiamo.

0: vanno a chiudere la prima ora della storia della dance e tra poco torniamo, state lì con la radio a palla.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
11: Il governo a sorpresa cancella il bollo auto e moto per il 2027. Riguarda le automobili di piccola e media cilindrata, circa 14 milioni di vetture. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise, che era in scadenza domani 17 settembre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. La von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e aumentare il sostegno all'Ucraina. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina nel Milanese, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. È tutto da Nicola De Muro.

0: sembrava un pochettino veloce, mi è venuto anche un po' di fiatone. Vabbè ragazzi, si fa sempre più difficile. 1996, questo disco quando l'ho riscoperto qualche anno fa ho detto no vabbè, questa è una perla, me la sarò sparata nelle orecchie, non lo so, credo dalle 2 alle 3000 volte, ma nel 96 avevo 15 anni, adesso insomma faccio un po' di fatica anche con le orecchie, ma che ci volete fare, è la vecchiaia. Sempre da quell'anno lì, anzi no, dal 1995 arriva un'altra perla di Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

disco iconico di Sing with Sebastian, Shut Up, Sleep With Me, uscito nel 1995, arrivò al numero 16 della classifica italiana. In realtà nel nostro paese andò discretamente, ma ha conquistato la prima posizione in Spagna, Austria, Finlandia, Messico, oltre a ottime posizioni in altri paesi. Stavo dicendo, in Italia solo al numero 16, si fa per dire, e ci arrivò il 25 novembre del 1995, quando al numero 1 c'era Boom Bastard di Shaggy, al numero 2 gli Entrance con Stayin' Alive, al terzo posto Alexia con Me and You, poi ancora Coolio, Gangsta's Paradise e i Doublees con Take Me Back. Adesso Caballero.

come fai a non volerle bene alla Sandy dal 1995 con la sua Bad Boy, dopo tanti turni pagati, dopo essere stata la regina nascosta della dance?

il primissimo pezzo di Stephanie Halley. Vi ricordate Gaia? Era una biondina, ma in realtà questo disco venne cantato da Francesca Messina, che era la voce di Lady Violet, tranne che del primo disco Inside to Outside, che è stato cantato da Melody Castellari. Insomma, un casino. Ricordatevi semplicemente che questa It's Love la cantò Francesca Messina e poi tutte le altre invece Stephanie Halley. Sto parlando di I Keep On Dreaming, Shine On Me e soprattutto di Never Meet. L'abbiamo nominata Lady Violet, ci ascoltiamo con In Your Name.

sono dei dischi come questo che ti rimangono sotto la pelle, che ti scorrono nel sangue, e questo è il bello della musica dance degli anni 90-2000. E state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown.

0: La storia della dance.
1: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Night Joe dal 1995, sì, è vero, è un po' un disco minchia, perdonate la pseudo parolaccia, però ci ha fatto stra divertire e partecipò anche al Festival Bar di quel lontano 1995, primo esempio di musica che univa il country alla dance. Poi è stato fatto anche riproposto nel corso degli anni e pensate, non solo c'è

for the White Guy, che sostanzialmente parla delle persone che cercano di fingere di essere qualcuno che in realtà non sono, solo per fare i fighi davanti alle ragazze. Parla proprio di questo, il capolavoro degli Offspring, che ci ha fatto divertire un sacco. Pretty Fly for White Guy inserita nel nostro spazio Non Solo Dance. Adesso, 2 anni più tardi, dal 2000, arriva Billy Moore.

La versione remix di Fats & Small di questo capolavoro degli anni 70 degli Earth, Wind & Fire, September. Quasi giunti alla fine per quanto riguarda la terza puntata di questa settimana con la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Li abbiamo nominati Fats & Small e allora ce li ascoltiamo con

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Il governo abolisce il bollo auto per il 2027. Il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
7: The end. House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Ecco un nuovo appuntamento con la

Mario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno, più appuntamenti su One Dance, tutte le info orarie sul nostro account Instagram One Dance Official. Questa volta la nostra macchina del tempo ci ha riportato all'inverno del 2009, quando ballavamo anche Fly High di Shaggy.

ascoltato i Solveig con le Dragonette, la loro canzone intitolata Boys and Girls, a chiudere il sipario questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportati nell'inverno del 2009. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al disco viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di Progressive

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qui, siamo pronti, ci siamo per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al nostro classico spazio giornaliero dedicato alle canzoni che poi hanno ispirato altri artisti a realizzare dei remix e non solo. Allora, parliamo di Patrice Jouet e siamo al 1978 con questa canzone che si chiama I Love America. È stata una bella hit anche in Italia, al punto da partecipare addirittura al Festival Bar del 1978. Canzone che ha ispirato nel 1995 il progetto Full Intention per realizzare America, dove viene campionata parte del ritornello della versione originale che sentiamo subito. Patrice Jouet con I Love America.
2: Contaminazioni

America dei Full Intention va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Patrice Jouet, I Love America. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo Colavini e le presenta Dino Brown.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere le emozioni, i ricordi di quei decenni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance. Dal 1984, Sandy Martin con la mitica People from Ibiza partecipò al Festival Bar e anche senza vincere divenne comunque il tormentone di quell'estate, famoso per i suoi completini color pastello, i capelli biondi e il suo fascino. Sandy Martin, People from Ibiza.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sandy Martin, People from Ibiza, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Be proud of what you are.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Dance.
1: One Dance.

One. Dance!

0: Ciao, sono Micky Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Micky Boselli.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:58.
2: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your life. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Love in You.

veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance. One Dance.

0: pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Didi na na na.

0: Ciao, sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.
2: J-Lo, ya tu sabes.

One Dance.

0: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance. One Dance.

0: 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Okay.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il disco Viaggio.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.